piena di belle ragazze che arrivano lì con i loro cinguetti, e nella dolcissima luce di quel chiaro di luna si compiacciono nel sussurrare le loro canzoni. E se voi amate,

0: FM Plus.
1: Attenzione, attenzione, silenzio. State pronti?
2: Sì.
1: Su, su.